Cipaita, non mi trova. Un occhio, non mi trova. Cipaita, non mi trova. Il senso, non mi trova.